0: Scusi, il suo aveva la macchina presa fuori con il filo per fare accesi la capota. La macchina aveva aperto lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
0: Siamo a spostare la macchina. C'è da spostare una macchina, disc jockey, c'è da spostare la macchina.

queste musica per voi, è la musica che fa mille chiamare, sempre dalla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina tornerò, il mondo, la luna.